0: boîte de nuit qui se moque de lui-même. On va écouter Pino Danger.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.